0: cosa può succedere a due giovani sposi nei primi 5 anni del loro matrimonio. Matrimonio d'amore, naturalmente. Simpatico lui, bella lei. Momenti di felicità, di spensieratezza, momenti di speranza, momenti e momenti d'amore e di gioia. Gioia, gioia. Certo, che altro potrebbe succedere? Questa è la facciata, ma, eh sì, c'è sempre un ma, c'è sempre un però, e c'è sempre un Marco.
1: Luisa, tu eri la donna giusta per me. Mi sei sempre piaciuta, credimi.
0: Una Marta?
2: Canta, amore, canta.
1: Ma che canto?
0: Una public relation?
3: I rami secchi vanno potati. Zac, zac.
1: Ah, zac, zac.
0: Un ingegnere?
4: Oh, no, no.
0: Una moglie dell'ingegnere? Un amico di lui?
5: L'avremmo fatti 100 metri.
1: Beh, sì.
5: E allora fermati, tu vai di fretta.
0: Un amico di lei. Eh sì, c'è sempre tanta gente nella vita di due giovani sposi. E tanti avvenimenti dolci, drammatici. E arriva così sempre il momento in cui qualcuno propone:
3: ancora una volta prima di lasciarci.
0: Ancora una volta prima di lasciarci. Ma poi, perché lasciarci?

0: Mary.
1: Tu hai moglie, figli, nipoti?
0: Sì.
1: Allora, se vuoi rivedere la tua gente, sta buono e non ti succederà niente.
0: Gesù, Gesù!
1: Oh, a Gesù non piacciono i film pornografici.
0: Gesù mio, aiutami!
1: Sta zitto, tanto Gesù non viene. Lui preferisce starsene in cielo.
2: Certo, come ha chiesto qua da noi, la Madonna alla processione ci fanno fare.

0: minchia, contorsionista, eh!
1: Questa panza tu non lo farai mai!
2: Io ci farei certe numeri che nemmeno il Kama Sutra mi potrebbe bastare!